Lei mi trovò, 2000 scuse, era una fata. Era insinuante, maliziosa e cicascaia. L'ho sbatacchiata contro il muro, l'ho baciata.